Siga, siga. Dele tap tap, dele tap tap. Capi dice, Brooklyn presente. Saludos, bro. Desde Brooklyn, bendiciones del Capi. Chévere. Siga con los tap tap, siga, siga. Dele, dele.